mia donna e il mio amore. E risponderò: no, sono troppo audace, non parlo mai. Ma due stelle tra le più lucenti del cielo, dovendo aspettarsi, imploranno i suoi occhi di sigillare nelle loro fede fino a che